gheria di Guinea-Bissau. Non abbiamo di lembra maniera con Obabeus, con Omameus, ma pur con Tacadia, Figueria, Nakaba. In tistù, Panta.